0: Puoi ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.
1: Son las 9:33 minutos.
2: Somos tiempo 89.9.
0: Puoi ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.

0: puoi ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.
1: Son las 6:51 minutos.
0: Listen to us online. Sonidoestrella.com. Star FM.